0: Ma chissà, poteva essere torre magari o diavolo, poteva essere torre.
1: Fosse torre o diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che gioca volete.
0: Era bella, bellissima.
1: Ah, calò.
0: Bellissima.
3: Guarda esta frecuencia en tus favoritos. Radio Ciudad Azul, 101.3. Estamos en casa, con vos.
4: Ok, dale, vamos.